0: Ci vuole per scoprire.
1: Lì un mezzo Harry Kane.
2: Sta l'inglese. Harry Kane.
1: Harry o Harry?
2: Le Harry.
1: A scia vedai da Harry Kane.
2: Se naqsa pal Harry Kane, naqsa bsem ma'o.
1: Xix semmi u għal-tornado għal-Harry Kane. U xie miskin, ina lija miskin, na jismu e.
2: Emmin per
1: Harry Kane.
2: Emmin kol jomu Fenek u jisemmi għu Fonsu. Vera, vera, Fonsu Fenek. With Continental Cars and Satariano. Weekdays

Moving to the sun for 97 beo da una temperatura mai ridu jinslu assolutament chain infatti è tutta a wolf detain temperaturi al jumaddi e la uiedra li haikun temp kollu xemxi għatma niftakar li kanna sajf da se kif Herman mux biċaj temperaturi da media ta' 37 gradi Celsius mamma

0: Ci vuole per scoprire.
1: Lì un etismo Harry Kane.
2: Sta l'inglese. Harry Kane.
1: Harry o Harry?
2: Harry.
1: A scia vedai da Harry Kane.
2: Se naqsa pal Harry Kane, naqsa b'semma.
1: Xiex semmew għal-tornado għal-Harry Kane. Ux miskin, ina li ja miskin, na jismu e. Harry Kane.
2: Emmin kol jomu Fenek u jisemmew Fonsu. Vera, vera, Fonsu Fenek.
3: With Continental Cars and Satariano. Weekdays, 3 till 7.